0: lo sai, non volo tutto quel tombito di una pamasta North Gene Community, belletta in due naturale, con ciò lì in bonitini. Vuole vale, bita ti come una volta tu o David Vasu Bunuai?
1: Di chiaro che ho sa vino cata, si ho sa, è come inizio lì. Ma di cosa vuoi fare ora una casa, vuoi te qui? E sa, un tuo cuore da tu là, lì, di Naomi. Te la vale un'olia, è 1.2 milioni. Tu la sa vuoi lì, non ca, io sa va a morire in telemassi. Vuoi ci vita ne fai? Ma è nella che la sa, mi zara non vuoi. Non è legale, vi dico voi. Perché non è caiviti, se non è caiviti, la telecamera sa.